tshimo ya morara go di maphisi FM ya le gotlala ga sola hantatai go thiwa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino.

0: Sebahaumorena.
1: Sebahaumorena. Masiba a hai ke ho fola ho batho ba baba le fula hai ke ho phela ho ba modimela sebahaumorena ntate.
0: Sebahaumorena mmemma mope khumare.
1: Ha tsama ntate.
0: Morena muri wa matsiri tswala kganya la khotswa ba balele ba ntlo ya ha.
1: Ke a le bohanda tlo wena ho bejwa.
0: Amen nne. Dinkutsa ka dibutlwa lentswe la ka ke a di tseba mme di a ntatela nna ke di fa bophelo bo sa feleng ntate moeketsi a le a ntatemolo.

labohlano ke la mashume a mabedi ka motso o le monga kgwedi yona ke ya bo robedi selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng batho ba bang ba di hatile ga re itse hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a mararo ka metso e mmedi o setse fela matsatsi ane ae go ditse yantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashome a mararo ka metso e meraro 233 ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a legolo mashome a mararo ka metso e mmedi 132 beke ye tsosetseng a bonnete ke ya mashome a mararo ka metso e supileng a thuto ya letsatsi lena e le ya ketetse pedi le metso e mehlano esale ke fihlile hantatai e sebeletsa PC ya farm ena non le monnati e bitsitsweng fela selemela moon and drive show le mo ifo ke wa bana ba kgwane ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mokana modimo nkgowa fatlha a ditse mo a lesuku a ntatemolo le gowe a qetela thapelo ya gae ka o bua dipuo tse monate ruri tsa manyoloi le batho o dimaphisi ya fam a re fela

0: Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: Ba ke ne ka hare a tinya le ditaba ke tsa di 29 ka mane ka bawane ka mo ho tlabeng ho kopane laqa o ya yana.

0: Silimela weather forecast.
1: Agashwe fela tsa boemo ba lohodimo o hlamane le Soto Meteorological Services thotamodi ka mogodi lipilweng ka tenga bakenga sa letsiare lena. Lohodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ka maru a melatsitsi ho futhumale empa ho be maharenga ho isa ho phola dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha bophirima a ka tshebe fela di-temperature-a di eme pakeng ya tsatsi leshome le metso e mehlano le mashome a mabedi a metso e mehlano. Oxbow ke yona e ka dula ka tlase-tlase ka 15 degrees Celsius. Athinyana maseru ha boqwading Highlanders ha bomatlama. Moshosho 1 International Airport. Bokauta sane. Bokauta wena. Bokauta yo-yo e ka sitana le mohale suku. Mabita sane. Mabita wena. Mabita yo-yo e ka sitana le ribele le tshwana la nkgono mmamo sa le ntatemolo molapo. E ka sitana le beria. Di tla tswara malabelo ka 25 degrees. Celsius. Ke ka mo hohe bo emo ba lohodimo bo lipilweng ka teng ba kenya sa letsiare lena le entseng a jalo ke morena o di maphisi FM ya le go tlala ga swala ha ntatai iketsetse molemo o yetse clip ya video enyane o tsebe o ikhapela ticket.
2: PCFM Vintage Affair 2026 e utlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontsha seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video yeo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di-vote. Ba tla hapa ditekete tsa vintage le dimpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: Shaba hantle nako ya nepahetseng metsotso ke ya le 20 ka metso e mehlano fela le sekoto. Motho yo mongwe nketsetsa molaetsa mona gore Bulane ke tseba tse ngata tse sa kgethang komiti a re le ha eso mona ntse sa kgethwa go nyonyobiswa eng elelewe go nyonyobiswa eng ntumelele ke potelele mona fela a ke gutla mono. Re tlabe re bone gore na loti la rona a re le bapisa le tšhelete tsa mafatshe a mang na di eme jwang. A ke le bapisa jalo le tšhelete tsa mafatshe a mang na loti la rona le tsoa le eme jwang. Go seng a wa letsatsi le entseng a jalo ke morena o di maphisi FM ya lekgotla la kgaso la ha ntatai go theoa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Hotel and Casino. Ke a potela. Ke a potela. Ka tsela le mokgwa mofuta wo tjena. Tsa batla ho iketsetsa tsa rotsona. Se ratwanga ke yona fela. Se ratwanga ke yona fela. Athinyane nna. Ke batla ho leba kwa. Moo ke batlanga ho leba teng. Ke kwana. O di maphisi FM. Ya lekgotla la kgaso la ntatai. E seng mono. Mo tsona di batlang ho nkisa teng. Titi po. Ke a. Ka tsela le mokgwa mofuta ona o.
0: Selemela financial indicators.
1: Aga sheba fela lotila go bona ga le bapisa le tshelete tsa mafatshe a mang. Bonnete. Lotila go bona ga le bapisa bualo le dollara ya America le shimele metso e tsheletseng la maloti ka le shimele metso e mene. Le thewile bualo ka haole e thoka tla sontla go a mo felwane pedi. A go etse ke leng ka ga le bapisa bualo le ponto ya Britain. Mashume a mabedi a motso mong a maloti di sente di mashume a robong a motso o robong lona le thewile bua ka haule thofelwane nne la di percent papisong a le euro le shumele metso robedi la maloti di sente di mashume a robedi a metso emene lona le thewile bua ka haule thoka tla sontla go a mofelwane tharo la di percent papisong a le Australian dollar le shumele motso le mon la maloti ka di sente tse mashume amane a metso e robedi lona le thebile bua ka ha o le thofelwane ha o letho la di percent papisonga le Japan yen le shume la di sente lona le nyuluile bua ka ha o le thofelwane nne la di percent ke ka mogwe financial indicators etswanga yeme ka teng baking a sale tsiare lena le entseng a bua lo ke morena o di ma PCFM ya lo khotlala gasola hanta dai o tewa hantle a vane Lesotho hotel and casino ke mathalebelo le potlakileng ke tshwara fela maseruka letsoho ngene match mo ile ngona teng ke phuphuletse a ke khutla mono ke nna le we.

0: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo Letsego, improving lives.
1: Okay, furniture, you tlisa sa big red sale. Potlakela le benkeleng ka jeno, o boloke ho thepa ya ka tlo. Ke di hlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter drop freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa di sofa tsa 2 division, Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fete ke Okay Furniture's big red sale. Di hlahiswa di fumana halale ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.